Il lumi centar, il mare, il india rotarivo, il vatture fifero e il terriva l'essere.